0: automaticamente la nostra app e potete contattarci direttamente da lì. Se non volete fare questa cosa, 392 078 0447, e il gioco è fatto. Devo salutare un'amica, Raffaella, che dice: com'è svegliarsi la domenica mattina a mezzogiorno? Assafa Maronna, come si... come si suol dire. Vabbè, comunque, vieni a trovarci e ascolta anche tu la musica del Salotto d'Italia. Adesso in arrivo un pezzo che ci farà ancora un po' movimentare la serata. Arriva Alvaro Soler.
1: Il Salotto d'Italia.
0: Si fischia, si canta, questo è il Salotto d'Italia. Bisogna essere su.

0: Ma chi è questa Sofia? Poi vogliamo conoscerla, Alba.
1: Alvaro, la vogliamo conoscere noi, sta Alvaro. Alvaro, so chi è Sofia, eh?
2: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
0: E vabbè, è domenica e piove, non poteva cadere così a fagiolo questa canzone di Vasco Rossi con Marrakesh, La pioggia alla domenica, in diretta con Luca Di Leo.
3: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi.

0: Vabbè, non ci interessa noi la TV, noi ascoltiamo la radio. Ascoltiamo Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Oh, che bello vedervi che ci siete. Ci siete e... insomma, ci scrivete anche, eh? Belli. Un saluto per il nostro amico Stefano che ci dice: ciao, buona diretta Luca, grazie, grazie mille. Luca Di Leo, fino alle 10 su RadioGibson.net. Adesso vi faccio sentire un promo di un amico che, parlando di musica italiana come quella appena ascoltata di Vasco Rossi e Marrakesh, al giovedì fa questo tipo di musica. Il nostro amico Nando. Ah, bella Nando.
1: Ti piace la musica italiana?
2: Bene, sei nel posto giusto.
0: Ogni giovedì dalle 21 alle 22 su Radio Gibson c'è Spazio Italia.
2: I migliori cantanti e le migliori canzoni italiane di sempre in compagnia di Nando.
1: Spargete la voce.
2: Spargete la voce.
0: Spargete la voce.
2: Spargete la voce.
3: Ma non riuscite neppure a mettervi d'accordo su chi debba registrare un promo decente. Vabbè, meglio parlare della buona musica. Io sono Nando e vi aspetto tutti i giovedì dalle 21 alle 22 su Radio Gibson con Spazio Italia. Ciao!
4: Il Salotto d'Italia.
0: Questo invece è il disco che si ascolterà domani mattina, perché lunedì siamo tutti così, siamo tutti degli zombie.

0: 1996, quando i Cranberries, anzi The Cranberries, incidevano questo questo disco molto molto bello. Io ero un ragazzino, e lo sentivo in un pub qui a Domodossola, dove c'era un impianto audio molto molto bello. E devo essere sincero, mamma mia come suonava con questi subwoofer sotto, bello, bellissimo. Grazie per essere stati con noi, Cranberries. Si continua con la musica, grazie, grazie a tutti quanti voi, perché siete voi i numeri uno.
1: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
2: Ci vuole passione con te.
1: Radio Gibson Music.

0: Grazie di esistere.
1: Grazie di esistere.
0: Grazie che ci siete, eh. Mamma mia. Ah no, più bella cosa è lo Stramazzotti, la nostra musica è quella più bella, quella più gettonata, perché voi siete i numeri uno, voi che ci ascoltate tutti i giorni 24 ore su 24 in questa radio che non ha pubblicità, non ha interruzioni, ha soltanto grande musica. Un saluto per Tizi e per Tiziano dal rifugio Vannino in Alta Val Formazza che ci sta ascoltando. Speriamo di portare un po' di buon umore, un po' di grande energia anche voi che lavorate in queste condizioni un po' particolari in questo periodo, eh?
2: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
3: Il Salotto d'Italia.
0: Tizi e Teddy, scusa. Ogni tanto mi perdo via. Wow.

0: Vice sulla nostra radio e su tante altre radio italiane, un grandissimo successo, ce l'abbiamo noi, lo produciamo noi, eh? Michael Jackson, Don't Stop Till You, Get Enough, è un po' uno scioglilingua, però lo facciamo. Diamo la buonanotte a Stefano che dice grazie Cuggi, che io sono il suo Cuggi, e vado Nanna. Buonanotte, ciao, alla prossima. Grazie Stefano, grazie di essere stati con noi insieme alla tua cara dolce Leti. Buonanotte. E mi raccomando, spargete la voce. Spargete la voce anche del nostro numero di WhatsApp. Io vi vedo che ci siete, ma non scrivete, non fate timidi. 392 078 0447, ci state ascoltando, ma non scrivete, siete pigri. È la domenica, sta piovendo dalle nostre parti, ma fatelo questo sforzo, dai. Lo dico piano? 392 078 0447, non potete non farlo adesso, eh?
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora, la musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson,
2: il salotto d'Italia.

0: A proposito dello zio Peter e del suo 90 all'ora, l'abbiamo sentito adesso. Zio Peter e Gale, la rondine remix che sta andando tra l'altro molto molto bene in tutta Italia, isole comprese. Speriamo anche all'estero, te lo meriti zio Peter. Grande protagonista del 90 all'ora in diretta il giovedì e il venerdì sera su RadioGibson.net. Noi dobbiamo quasi salutarci, abbiamo tempo ancora per un disco. Vi ringrazio di essere stati con noi, rinnovo l'appuntamento per la prossima domenica, sempre dalle 9 alle 10, sempre in diretta da Domodossola su RadioGibson.net. Ma se volete riascoltare, amici ascoltatori, ecco, sempre più in alto, la nostra puntata, basta andare sul nostro sito RadioGibson.net, ci sono i podcast e la potete tranquillamente riascoltare, anche per voi che avete fatto le dediche e insomma le richieste musicali. Potete tranquillamente riascoltarle quando volete, quando vi pare e piace. Grazie di essere stati con noi, vi lascio con un pezzo perché è casa mia qua, quindi lo dice anche Gali, ma lo faccio direttamente dallo studio di Radio Gibson in Domodossola. Buonanotte e appuntamento alla prossima settimana. Da Luca Di Leo è tutto, ciao belli!
1: Il Salotto d'Italia.
2: Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde.
0: Spargete la voce, eh?

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: She got a wrong thing. That's why I love her. Missing the beat.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Stay.

0: Bambina.
1: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 10 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 35 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

suonati. Radio Gibson. Make a difference.

Radio Gibson. New Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Oh!

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: In sequenza continua.
6: In sequenza continua.
7: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
5: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ma

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Spark

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference.

Radio Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: pussy.
1: Radio Gibbs,
2: music.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo accomodati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6 e 2 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
0: Ma

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: For just a

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 50 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music. New music.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Gibson.
1: New music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. One side.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
1: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
0: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
2: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte, in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
0: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, e la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
0: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza, in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio Gibson. Radio Gibson. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori.

0: musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di...

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 6 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete, siete quasi giunti al punto di non ritorno. O vi fermate, vi rilassate, altrimenti rischiate di scoppiare, di combinare guai nei vostri rapporti personali. Sarebbe oltretutto l'ultima cosa che vi serve. Avete già abbastanza pensieri per la testa da non dover alterare anche quello che di stabile c'è nella vostra vita personale. Anche i vostri amici andranno curati un pochino di più del solito. Toro, è un periodo tutto sommato molto positivo per voi, quindi non dovete sempre stare a lamentarvi. Ciò che era in bilico si sta riequilibrando, così come i problemi che avevate si stanno risolvendo. Siete in una fase di rinascita, di ricrescita, quindi bisognerà essere propositivi per permettere a tutti di guardare la vostra ascesa e per far sì che non si blocchi di nuovo, impedendovi di essere quantomeno sereni. Gemelli. Probabilmente qualcuno che vorrà rompere le uova nel paniere in questo periodo lo troverete sicuramente, ma non impelagatevi con i peggiori di questo genere. Cercate soltanto di evitarli e non accoglierli per redimerli. Insomma, va bene la generosità, va bene la compassione, ma quando si rivelano deleteri per la vostra vita o le vostre attività, allora è meglio forse non esagerare e cercare di svignarsela senza vergogna, tra l'altro. Cancro, cercate di andare di pari passo con il lavoro. Sarà molto importante in questa giornata dare una buona impressione di sé, specie alle persone che non vi hanno mai incontrato e che non vi conoscono bene. È sempre meglio sforzarsi un po' di più all'inizio, non perché sia importante apparire, quanto piuttosto perché è importante riuscire a tranquillizzare chi si ha di fronte sulla propria serietà e sulle proprie responsabilità. Leone. Non difendete l'indifendibile in questa giornata, non cercate di dare delle spiegazioni plausibili a qualcosa che non ha giustificazioni, non dovete per forza fare il bastian contrario, insomma, potreste anche tacere. Rischiate infatti di irritare molto coloro che avrete di fronte e che invece vorrebbero analizzare in modo obiettivo una situazione o una persona senza eccessive accondiscendenze. Non è necessario. Vergine. Cercate di respirare prima di emettere qualsiasi suono in questa giornata, perché quello che potrebbe uscire dalla vostra bocca non sarà edificante per nessuno, voi compresi. Anche se avete ragione, passereste dalla parte del torto. Talvolta certe persone ignoranti e prive di autostima non vanno alimentate con l'interesse e l'incoraggiamento. Potreste semplicemente allontanarvi e non sentirle più parlare. Vi potrebbe calmare notevolmente. Bilancia. Non tutte le persone che avete incontrato nella vostra vita vi hanno capito, ma questo è del tutto normale. Sarebbe strano il contrario. Tuttavia c'è qualcuno che vi intuisce meglio degli altri e a questo qualcuno dovreste prestare particolare attenzione. Dovreste mostrare il vostro apprezzamento e la vostra gratitudine, perché spesso vi impedisce di fare cose che potrebbero nuocervi, anche se al momento non ve ne rendete affatto conto. Scorpione, se non avete ancora affrontato certi tipi di discorsi in questa giornata, potreste sicuramente cercare di dare il là e coraggiosamente spingervi un po' oltre. Rischiare potrebbe portarvi a sciogliere un grosso nodo. Vi siete portati dietro per parecchio tempo delle ansie o delle preoccupazioni che avreste potuto risolvere davvero in breve e che avreste potuto anche scavalcare senza affrontarle. Quindi, oggi dovrete fare uno sforzo. Sagittario, non è detto che le persone che vi sono intorno non comprendano il vostro stato d'animo, solo che vorrebbero che lo cambiasse e vi stanno semplicemente spingendo verso questa direzione. Vogliono senza dubbio che siate felici, che riusciate a godervi i piccoli momenti senza altre preoccupazioni, senza l'angoscia del futuro che su tutti noi incombe e che non potrete risolvere in un attimo. Capricorno. In molti vorrebbero essere al vostro posto, ma questo a voi non dovrebbe importare, specialmente perché tutto quello che avete fatto e raggiunto fino a questo momento, gli altri se lo possono solo sognare. Insomma, dovreste essere più sicuri di voi, meno attaccati all'idea che hanno di voi, ma più orgogliosi del vostro piccolo orticello, se quello del vicino è più verde potrebbe aver usato dei diserbanti. Acquario, non tutti coloro che vi sono accanto stanno comprendendo appieno quello che vi succede, perché talvolta è molto difficile parlare con voi. Ciò che invece è molto più chiaro è il vostro atteggiamento scostante. Anche coloro che sono abituati ai vostri momenti potrebbero infatti prendersela per l'eccessiva freddezza dimostrata. Quindi in questa giornata provate a riavvicinarvi e ad essere più calorosi con tutti. Pesci. Dovete provvedere a rendere meno noiose le vostre giornate, perché si lamentano non soltanto le persone che sono intorno a voi, ma anche voi stessi percepite un certo disagio in quello che vi accade e che non apprezzate. Insomma, sapete da soli di essere ad un maggiore slancio alla vostra vita e di non appiattirla del tutto. Dovete anche rimettervi in forma mentalmente e non solo fisicamente. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata, finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9.

È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto.

0: mezzo meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:30.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Gibbs.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurim e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:56.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Le energie astrali oggi sembrano quasi danzare intorno all'Ariete come scritte nel fuoco. È uno di quei giorni che hanno un sapore diverso, tipo le mattine in cui l'aria sembra più frizzante del solito. Occhio però, quello che brilla non sempre oro, ma ci sono riflessi belli che aspettano solo di chi è pronto a coglierli. Toro, c'è nell'aria quel profumo di cambiamento che solo i più attenti riescono a percepire. Oggi il Toro si trova davanti ad una di quelle giornate dove una piccola deviazione può trasformarsi in un gigantesco giro di giostra. Si sa, la calma è bella, ma ogni tanto una spruzzata di novità fa bene anche ai segni più tenaci. Piccoli gesti romantici oggi valgono doppio. Una parola fuori posto può sembrare una bomba, ma basta poco per rimettere tutto a posto. Gemelli. A volte basta una notizia inaspettata o il sorriso di un perfetto sconosciuto e la giornata si trasforma. Oggi per i gemelli il vento cambia direzione, c'è nell'aria un'energia fresca che spinge a cercare il lato brillante delle cose. Curiosi? Fateci caso ai dettagli che sfuggono, perché sono proprio quelli a dare la spinta o a fermare tutto, sì. Cancro. Le nuvole nel cielo del Cancro oggi sembrano giocare a nascondino, frizzanti, imprevedibili, un po' come le emozioni che si affacciano all'orizzonte, quelle che scuotono le radici e fanno venire voglia di cambiare qualcosa, anche solo il modo di guardarsi allo specchio. Oggi ci si riscopre strani, quasi sospesi, ma proprio lì, sul punto di capire finalmente che aria tira e dove porta il vento. Leone. Oggi è una di quelle giornate che sembra scritta apposta per far sentire il tuo ruggito un po' più forte del solito. L'energia che gira nell'aria amplifica la voglia di riprendere, ma l'attenzione a non accendere troppi riflettori. Ogni protagonista ha bisogno di una pausa dietro le quinte, no? Questo oroscopo punta però i fari su amore, fortuna, soldi, tra palcoscenici dove il leone oggi sale come protagonista assoluto. Vergine. La giornata della Vergine promette sorprese dietro l'angolo. Proprio quando sembra che tutto sia sotto controllo, il cielo è pieno di piccole scosse, come quando apri la finestra e il profumo del caffè arriva prima ancora di vedere la tazzina. C'è voglia di cambiamento, ma anche un pizzico di ansia che tutto ciò che sembra sfuggire dalle mani. In realtà basta non fossilizzarsi sulle micro cose e il resto va da sé, quasi per magia. Bilancia. La bilancia di oggi si trova come in punta di una bilancia vera. C'è chi dice che mantenere l'equilibrio sia facile, ma chi lo vive sa quante volte serve ricominciare da capo. Oggi è una giornata fatta di piccoli aggiustamenti, nuovi desideri, emozioni che fanno su e giù come sulle montagne russe e la sensazione di essere un po' come una piuma spinta dal vento. Niente paura, anche se tutto sembra muoversi, sta proprio qui il bello. Nessuna giornata noiosa, almeno. Scorpione. Inizia la giornata pensando che quando meno te l'aspetti basta poco per cambiare tutto. Lo scorpione oggi cammina sul filo del mistero, energia che vibra sotto pelle, situazioni imprevedibili, incontri che spiazzano, in senso buono. Curioso vedere come tutto può colorarsi di sfumature nuove anche sulle cose all'apparenza più banali. Occhio ai dettagli, perché proprio dove non guardi, lì c'è la magia. Sagittario. Preparati a saltare sulle onde dell'energia astrale di oggi. La giornata sembra fatta per quei passi avanti che a volte rimandi, per pigrizia o per calcolo. C'è nell'aria una specie di febbriciatola positiva, quella che ti mette voglia di rischiare e, perché no, di stupire te e chi ti gira intorno. Occhio però, non tutto l'universo rema nella stessa direzione, quindi meglio allenare il fiuto e le antenne. Capricorno. Nuvole e raggi di sole si rincorrono nel panorama astrale del Capricorno. Oggi è uno di quei giorni in cui l'energia cambia faccia ogni ora, come quando nella playlist parte una ballata subito dopo il rock. In questa atmosfera che vibra di aspettative, qualcosa di insolito potrebbe scuotere la routine e rendere le solite cose un pizzico più intriganti. Si percepisce aria di svolte, piccole o spropositate, sta a te. Acquario. La giornata si apre con un brivido diverso dal solito, come quando apri la finestra e senti l'aria un po' più fresca anche se è estate piena. Gli astri parlano chiaro, tutto è pronto per un piccolo salto di qualità. Ora non è che arrivi il colpo di scena alla Hollywood, ma le vibrazioni sono lì, sotto la pelle. Basta accoglierle e se oggi scegli di buttarti, magari senza troppo ragionare, chi dice

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 25 minuti.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Radio Gibson. New music. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
1: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Il secondo ha invece battuto il canadese Auger Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
2: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a contentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
0: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli Europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
3: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
0: Dalle 13.30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Hibbert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
4: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
5: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 10 e 54 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 17 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
5: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola, per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
2: Radio Bizzo Music, online nel mondo.
3: Top 20.
4: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
5: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11 e 44 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
6: It's

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 12 e 10 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una.
2: In sequenza continua.

0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Gibson. Gibson.
11: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Sghizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica nell'anima. Hello.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 38 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: A me piaci così.

0: Una giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
1: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo. Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'Arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
4: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
3: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
5: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match è un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
3: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev, in campo dalle 14:30.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
7: Radio Gibson,
8: vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Quando cose

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson. New
1: music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:31.

0: Radio Gibson.
1: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Una bustina di dolcificante al giorno toglie i batteri di torno? Per quanto possa apparire bizzarra, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Brunel University nel Regno Unito in un articolo recentemente pubblicato su Ambo Molecular Medicine. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, la saccarina ha inibito la riproduzione di alcuni batteri, compresi quelli resistenti agli antibiotici. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, questa scoperta promette di modificare radicalmente abitudini e prassi consolidate in seno alla comunità degli specialisti. 5 minuti di esercizio fisico al giorno tolgono il medico di torno. A sostegno del senso comune interviene la scienza con una ricerca coordinata dalla Edith Cowan University in Australia. Gli esperti sono giunti alla loro conclusione dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 22 individui cui è stato chiesto di modificare abitudini e stile di vita. Al termine dell'esperimento tutti hanno fatto registrare un notevole miglioramento nei campi della salute fisica e mentale. Lo studio è stato pubblicato di recente sullo European Journal of Applied Physiology. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: È arrivata la web radio più bella d'Italia, www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
2: Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Perché in fondo...

0: e ridi.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference. Yes.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto la Casa Bianca. Il presidente americano Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la prima commissione affari costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª commissione politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. E infine politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: I più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
4: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: sul paradiso.
1: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Like a diff-

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 27 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a

0: New Music.
1: www.radiogibson.net. Musica for

0: Di Ucraina almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il J'accuse di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
2: No matter what, no matter what.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è

0: sulla runway.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 15 e 54 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiogibson.net.
13: Ciao a tutti, sono Gru Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
14: Gru Sensation.
13: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
15: Tutto ad un fiato.
13: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
16: Radio Gibson.
17: Ora esatta.
16: Sono le 16:18.

0: suonati.
1: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
0: In sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. My love is what you'll find.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
1: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
0: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
2: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
3: Canta che ti passa.
4: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 48 minuti.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Radio Gibson. New music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: www.radioghibson.net. Musica fortissima.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

Radio Geeks. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Geeks Music. Make a difference. Ecco.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 17:52.

0: continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Musica da vivere.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. I'm not sure.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: info.
1: Radio Gibbs.
2: Music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Hello guys, I'm Lisa Frazier. I like Zio Peter Mandy Alora Vinyl.
2: So

0: Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console e quest'oggi abbiamo negli studi di Dance It For You, P-Lion!
1: Ciao, ciao Peter e grazie per l'invito, ciao. Ciao a tutti!
0: Ti chiamo Paolo o ti chiamo P-Lion tutta la puntata?
1: Come vuoi!
0: Allora, abbiamo Paolo in arte P-Lion, va bene così?
1: Perfetto!
0: Allora, benvenuto, io ogni tanto ti chiamerò maestro perché è più forte di me, perché sei un maestro, soprattutto per la mia generazione, per coloro che hanno vissuto quegli anni fantastici, gli anni 80, gli anni 90, i 2000, insomma, diciamo che hai fatto da un insegnante di musica bella da ascoltare e ballare, perché abbiamo tutti imparato qualcosa da te.
1: Guarda, questa è una cosa che mi dà tantissima soddisfazione, soprattutto perché ne stiamo parlando dopo 43 anni e questa è la cosa assolutamente più incredibile.
0: Quindi oggi torneremo indietro nel tempo, soprattutto nell'inizio della nostra puntata, torneremo a quel fantastico 1983. Sarà fantastico il nostro viaggio, quindi state con noi, saranno due ore bellissime, parleremo molto di Italo Disco, poi se avremo anche il tempo faremo una piccola selezione dei dischi Italo Disco che andavano forti veramente negli anni 80. P-Lion oggi ci racconterà quel quadro particolare che c'era, che si respirava all'inizio degli anni 80, perché tu provieni da che zona sei nato e cresciuto?
1: Io vengo da Bergamo, praticamente. Okay. dalla Valle Seriana, per cui periferia di Bergamo.
0: Ok, diciamo, raccontiamo un po' a grandi linee cosa c'era in quel periodo lì, inizio degli anni 80. Tu eri giovane, avevi fatto gli studi, cosa hai studiato? Hai studiato qualcosa che ti ha portato alla musica oppure non c'entra nulla come al solito?
1: Allora, il discorso musicale nasce molto molto presto, perché quando avevo 4-5 anni mi accorsi che nel salone di casa mia c'era questo mobile nero, non sapevo cosa fosse, poi mi sono accorto che aprendolo c'erano dei tasti, era un pianoforte. E da lì ho cominciato a appassionarmi, non tanto con l'intenzione di diventare un virtuoso del pianoforte, ma mi piaceva tantissimo estraniarmi completamente, soprattutto la sera e le sere magari d'estate con le finestre aperte, e inventare. Chiudevo gli occhi, appoggiavo la fronte, infatti mi rimaneva una linea, e inventavo, e questa cosa mi catturava tantissimo. E poi ho iniziato chiaramente ascoltando soprattutto fine anni 70, cioè metà anni 70, la musica che c'era in quel momento che mi appassionava.
0: Esempio?
1: Dai Santana agli Earth, Wind and Fire, alla prima disco di Moroder, tutte... E c'era, mi attirava tantissimo, infatti lì ho cominciato anche ad interessarmi a quello che era l'aspetto tecnico, per cui, che ne so, usavo due registratori a cassette, passavo da uno all'altro aggiungendo, che ne so, delle piccole percussioni, delle chitarre, cose di questo tipo. E quindi la passione per inventare mi ha sempre catturato, è stato bellissimo.
0: Ma in famiglia c'era qualcuno, non so, qualcuno che magari era interessato alla musica, oppure era solamente quel mobile lì, era lì perché in quel periodo si usava avere quel mobile lì?
1: Allora, quel mobile era lì perché praticamente all'inizio del Novecento lo utilizzavano come se fosse un jukebox, cioè c'era il pianista, amico di famiglia,
0: ecco,
1: che arrivava, si faceva le festine la domenica pomeriggio e ballavano.
0: Un po' quello che faceva Jerry Calà nel film
1: bravissimo,
0: Vacanze di Natale, no?
1: Bravissimo. E in effetti mio padre strimpellava un pochino il pianoforte, ma non ha mai seguito, diciamo, questa mia passione. Anche
0: ci sta, ci sta, ci sta. Quindi noi siamo adesso, facciamo una piccola parte parlata per coloro che ovviamente ci guardano, perché questa puntata, oltre ad andare su For You TV, andrà anche su YouTube lunedì alle ore 21. Quindi per coloro che sono sui canali classici social, che vogliono ascoltare e guardare un po' di musica, invece per coloro che sono in radio non possono vedere quello che stiamo facendo noi. Abbiamo messo un vinile sul piatto numero 2 e adesso direttamente P-Lion schiaccerà il tasto start del giradischi e farà partire il suo disco. Sentiamo cosa parte adesso, sentiamo, vai.
1: Happy Children.
0: Cioè, stai mettendo il tuo disco, lo stai mettendo tu?
1: Assolutamente.
0: Ti faccio vedere una copertina che secondo me non l'hai mai vista, questa. La faccio vedere anche qui ai nostri ascoltatori.
1: Una copertina secondo me azzeccatissima ed è un disegno originale.

0: Bellissimo.
1: Quando è uscito questo disco? Giorno? Data? Ce l'abbiamo?
0: Allora, la data esatta dovrebbe essere il 31 di luglio del 1983, quando la Disco Magic chiudeva per le ferie di agosto.
1: Fantastico! Ce l'ascoltiamo, benvenuti, 90 all'ora, che per questo inizio di puntata si chiama 80 all'ora. P-Lion ospite con noi, ascoltiamo la sua grandissima Happy Chill.

0: È una grande emozione ad avere qui in studio con noi Pilainen quest'oggi, che ci racconta la storia, la vera storia di Happy Children, e ce l'abbiamo qui proprio in studio, quindi coloro che stanno guardando la puntata staranno guardando direttamente l'autore, il professionista che in quel periodo lì, quindi nel luglio del 1983, faceva uscire questo disco e poi chiudevano le case discografiche. Ma andiamo a ritroso, come sei arrivato a fare questo disco? Cioè, cosa ti ha portato ad arrivare ad Happy Children?
1: Allora, questo disco diciamo che è stato ispirato da un altro artista.
0: Sempre siamo ispirati, dai.
1: E sto parlando di Paul Mazzolini, Gazebo. Nell'inverno dell'82 ascoltai per la prima volta in radio Masterpiece, che ritengo veramente un capolavoro in assoluto, infatti il titolo lo dice. E questa cosa non ha fatto che accelerare quella che era, diciamo, la mia attività post lavorativa. Cioè, io lavoravo nell'industria tessile anche all'estero. Appena tornavo in Italia, appena tornavo a casa, io la sera mi rintanavo nel mio piccolo studio, dove avevo qualcosa in più dei due registratorini, ma non avevo ancora sintetizzatori o cose di questo tipo, perché devi sapere che all'inizio degli anni 80 macchinari tipo Oberheim, Prophet erano costosissimi. Vabbè, ovviamente
0: immagino. Milioni su milioni,
1: bravissimo, e solo i professionisti o grossi studi se li potevano permettere. Caso vuole che a fine 82 la Roland produsse il primo synth a 6 voci, per cui polifonico, che è il famoso Juno 6,
0: che adesso emulano tutti.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Io nel frattempo ti metto indietro il disco, così almeno abbiamo su cui parlare.
1: Quindi ascolto Masterpiece. Un sabato mi fiondo dal negozio di strumenti musicali, vedo questo Juno 06, qualche soldino l'avevo messo da parte ed era abbordabile, per cui me lo porto a casa e nel giro di qualche serata comincio, diciamo, il solito termine, a buttar giù qualche idea, qualche provino, anche per sperimentare un pochino come funzionava questo synth. E preparo una cassettina. E una settimana dopo, stiamo parlando di marzo-aprile dell'83, vengo a sapere da alcuni amici che Davide Zambelli, che in quel periodo aveva un negozio di dischi che si chiamava appunto American Disco, che forniva tutte le discoteche della zona, e che aveva pubblicato aveva prodotto un primo disco con Manlio Cangelli, ed era una versione strumentale praticamente di un pezzo degli Scotch che poi produrrà dopo. Che faccio? Ispirato anche dalla mia fidanzata, mi dice: ma vai, ma prova, ma porta la cassettina. Porto la cassettina e il giorno dopo mi chiama e dice: dai, ci troviamo, avevo preparato 4 brani strumentali,
0: tra cui c'era
1: diciamo la base armonica di Happy Children. Non esisteva ancora la melodia.
0: Le avevi titolate? Avevano un titolo?
1: No, assolutamente. Okay. Era demo 1, 2, 3, 4.
0: Perfetto.
1: Per dire. Allora Davide mi chiama e dice: guarda, è interessante, ho trovato uno dei brani armonicamente interessante, vediamoci. Va bene, dico: guarda, io ho un piccolo studio a casa, se vuoi ci vediamo. Te la faccio breve,
0: sì.
1: Ci siamo trovati 3 sere, in queste 3 sere lui ha pensato il titolo, mi ha fatto ascoltare non so quanti vinili, perché lui effettivamente era ed è tuttora un esperto, un conoscitore, perché appunto forniva le discoteche, per cui aveva import e tutte queste cose. Insomma, diciamo, metto a punto la melodia solo strumentale e scrivo il testo. 2 o 3 settimane dopo mi chiama Davide e mi dice: guarda, ho prenotato lo studio Rexon a Milano.
0: Ah, ok,
1: va bene, d'accordo, mai visto uno studio di registrazione vero, cioè se non in fotografia. Benissimo, E lui, secondo me, ha avuto l'idea geniale di non pensare a quello che stavano pubblicando in quel momento,
0: certo.
1: Cioè i primi mesi appunto dell'83. E diciamo il brano fondamentalmente sono dei synth, che è il mio famoso Juno 6 Roland, che ho suonato tutto a mano da solo, perché non esistevano ancora sequencer, computer, tanto meno. E dicevo, lui ha avuto l'idea geniale di aggiungere una sezione di sassofoni veri suonati da Marco Gotti, sassofonista jazz bravissimo, che devo ringraziare e ringrazierò tutta la vita, anche perché ha creato l'armonizzazione in base a quello che avevo come base,
0: certo,
1: di synth. Infatti c'è una sovrapposizione all'inizio. E poi ha chiamato un certo Bruno Bergonzi, batterista bravissimo, che poi ha formato il gruppo Duo, che erano usciti forse nell'85, un pochino più avanti, il quale la sera prima di arrivare in studio aveva ricevuto la prima batteria Simmons, che era quella con i pad esagonali, la prima che era arrivata in Italia. E quindi c'è stata questa sperimentazione con i synth, uno strumento vero che è il sax, questa batteria che qui non aveva utilizzato ancora nessuno, qui in Italia perlomeno.
0: Certo. Quindi suonava nuovo il disco.
1: E suonava strano, e purtroppo anche la mia voce, perché io comunque non mi ritengo e non mi ritiro mai un cantante, però avendolo scritto, vabbè, l'ho cantato,
0: certo.
1: Anche per Davide comunque era la seconda produzione, per cui non è che avesse pensato, non aveva contatti con altri cantanti.
0: Facciamo una cosa, cioè ascoltiamo un altro disco e poi magari raccontiamo ancora la storia dopo.
1: Bravissimo, anche perché se tu mi dai il là, io chiacchiero.
0: Siamo in radio, ci sta.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
3: L'economia.
2: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti, che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio, e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Manager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile, ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione Istat 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Radio Gibson.
6: 24 ore al giorno. Radio Gibson.net.

0: siamo tornati in seconda parte di 90 all'ora, che in questo momento si chiama 80 all'ora perché stiamo suonando i dischi degli anni 80. Con noi in studio c'è Pi Lion.
1: Ciao.
0: Bentornato. Ciao. Come ti sei trovato nella prima parte?
1: Beh, benissimo, come ti ho detto, fammi parlare poco perché se prendo...
0: Allora, abbiamo troncato, tra virgolette, un suo discorso dove stava raccontando la genesi di Happy Children. Io sono veramente interessato perché prima di tutto voglio che lui mi porti in quel famoso 1983, che è un anno fantastico per la musica italo disco, soprattutto made in Italy. Quindi mi stavi raccontando che avete registrato poi in uno studio fantastico, che tu non avevi mai visto uno studio così.
1: Esatto, che era lo studio Regson con il mitico Enzo Maffione, che era il fonico residente e che oggi è diventato lo studio di Mauro Pagani, le officine di Mauro Pagani. E questa secondo me è una bellissima cosa perché è stato recuperato uno studio storico e stanno portando avanti molto bene il progetto. Allora, lì facciamo un primo mix che Davide fa ascoltare a Severo Lombardoni, Disco Magic.
0: Conosciamo tutti.
1: E Severo, io non ero presente perché, come dicevo prima, lavoravo all'estero, per cui in quel periodo era abbastanza, settembre-ottobre era abbastanza critico, e Zambelli mi dice che Lombardoni ha proposto a Turati e Chieregato, che in quel periodo cominciavano a pubblicare,
0: farsi sentire,
1: esatto, un singolo dietro l'altro proprio con la Disco Magic, di affidare a loro il messaggio definitivo al Baby Studio, dove c'era Massimo Noè, che in quel momento, diciamo, era il fonico di punta dell'Italo Disco. In effetti è verissimo, perché ha fatto suonare Happy Children in un modo fantastico, strepitoso, ancora oggi suona bene.
0: Nuovo.
1: E quindi vanno in studio, purtroppo io non ci sono ad assistere.
0: Ci sta.
1: Però da come è stato realizzato per Happy Children ho capito dove è andato a tagliare, dove è andato... Ha gestito molto bene la mia voce con dei delay per mascherare tutte le stonature pazzesche che
0: non c'era l'autotune nell'83.
1: No, assolutamente, per cui si usava il delay per mascherare un pochino. E come dicevo prima, Lombardoni, un pochino scettico, accetta di pubblicarlo e praticamente dà le prime copie appunto il 31 luglio, prima di chiudere.
0: Esatto.
1: E la cosa strabiliante è che io verso metà agosto, per la prima volta, e quella è stata l'emozione più grande, stavo passeggiando a Salò sul lago di Garda con la mia fidanzata e sento Happy Children
0: in radio. Mamma mia.
1: Era un bar, probabilmente, non ricordo, non ho neanche chiesto che radio fosse, e lì è stato veramente un...
0: E con la fidanzata lui, amore, modestamente, quello che faccio quando torno da lavoro, quando ti dico che non ci possiamo vedere, è questo.
1: Esatto.
0: Non sono con l'amante, ma sono con...
1: Bellissimo. E devo dire che in quel momento la prima reazione che ho avuto è stata quello proprio di ringraziare la mia ragazza, perché è stata lei che mi ha dato, diciamo, la carica di andare da Zambelli e presentare questi provini.
0: Abbiamo ascoltato noi nel frattempo in sottofondo Dream, che era il follow up, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Follow up che tu hai dovuto fare a settembre. Perché? No,
1: allora, il follow up Dream fa parte del primo album intitolato Springtime. E questo perché? Perché appunto settembre-ottobre Happy Children comincia a
0: andare molto forte.
1: Bravo, ecco, non trovavo il termine giusto perché...
0: Andava
1: molto forte in radio, andava molto forte in discoteca, e quindi in quei momenti bellissimi anni 80 esisteva ancora il Midem, questa fiera internazionale che si svolge anche oggi, ma è tutta un'altra cosa, si svolgeva a Cannes, ed era praticamente la fiera della musica internazionale mondiale che si paragonava con il Festival del Cinema, per cui Cannes aveva Festival del Cinema e il Midem, e lì si trovavano ovviamente tutte le etichette mondiali. Per giapponesi e americani era comunque anche la scusa per farsi la piccola vacanza in Costa Azzurra, che fa sempre bene.
0: Certo.
1: E non esisteva internet, cioè lì c'erano i contatti
0: veri,
1: diretti, veri, con i proprietari, con i direttori artistici, per cui c'era questa settimana stupenda, oltretutto con bellissimi concerti realizzati all'interno della fiera. E la Carrière francese, poco prima il Midem, aveva chiesto alla Disco Magic di Lombardoni l'esclusiva per tutto il mondo di Happy Children, di Dream, che avevano già avuto come preascolto di un provino, però volevano l'album. Il Midem era a fine gennaio, per cui io ho praticamente lavorato come tecnico tessile fino al 31 dicembre.
0: Mamma
1: e quindi primi gennaio siamo andati in studio a realizzare l'album.
0: In 10 giorni, ragazzi, 10 giorni per fare 8 tracce. Quante ne hai fatte poi?
1: 8 tracce e come ti dicevo, veramente mi è capitato di rientrare da Milano, sempre a Rexon, dallo studio, e pensare a quale pezzo avrei registrato il giorno dopo.
0: Fantastico. Noi ci ascoltiamo allora adesso un altro disco che si chiama Believe Me.
1: Esatto.
0: Che abbiamo in sottofondo 80 all'ora, P. Lion qui con noi.

0: si chiama Believe Me, disco di P. Lion, c'è sempre la tua foto di un ragazzo sempre sistemato per bene, pettinato bene, cioè non eri scalmanato come alcuni artisti dei primi anni 80 che facevano tutti colorati, già tutti creste e roba varia, eri un ragazzo a posto.
1: Allora, devi capire che la prima televisione, per esempio, ricordo che mi chiamarono in ufficio, Severo Lombardoni mi disse: guarda che devi andare a registrare per Rai 3.
0: Rai 3, eh?
1: Alle rotonde di Garlasco. Gli ho detto: ma quando, scusa? Fra 2 ore.
0: Ottimo.
1: Ah, perfetto. C'è un piccolo particolare che... in quel periodo la prima televisione sul canale nazionale era l'avvenimento che sanciva definitivamente chi era l'artista, l'interprete, per cui io dovevo per forza andarci e ci sono andato come ero vestito in ufficio, per cui certo, giacca e cravatta come negli ultimi 40 anni. E quindi questa immagine è quella che è rimasta anche dopo, perché è quella in cui mi sento bene. Sicuramente sarei stato ridicolo ad accettare proposte di cambio di look, vestiti così, vestiti così. No, grazie.
0: Esatto. Io sono così.
1: A me interessa la canzone, se poi non vi piace la mia immagine,
0: pazienza, no? Esatto.
1: Non mi interessa.
0: Sottofondo io metto una base per cui noi abbiamo un po' di tempo per parlare, si chiama Springtime, e tra poco ascoltiamo invece il lato A, che avremmo dovuto ascoltare prima perché l'ho sbagliato io, quindi preso dall'emozione, e quindi tra poco poi ascolteremo Reggae Radio. Però la mia domanda, perché io essendo nato e cresciuto nei primi anni 90, soprattutto da radio, discoteca e tutto, anche i miei genitori che mi vedevano fare questa cosa, anche i parenti, gli amici dicevano: ma tuo figlio fa il DJ, ma mette questa musica, cioè dai, ti prego. Cioè, venivamo visti sempre un po' male, perché era una musica trash, non era... cioè, nel 1983, ragazzi, cioè, l'italo disco, sì, andava forte, ma come nel 1994 quando esplose The Rhythm of the Night di Corona, andava forte, ma veniva vista sempre come musica trash, non era il pezzo di Celentano, non era il pezzo di Toto Cutugno, cioè, primo in classifica, sì, c'è The Rhythm of the Night di Corona, ma... per i giovani, per tutto il resto, The Rhythm of the Night di Corona era un disco che non era bello perché era da discoteca, quindi se da discoteca non è bello, ma in prima in classifica, però, cioè quella è la cosa. Come venivate visti voi artisti, soprattutto tu, in quel periodo, quando i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi colleghi anche ti hanno visto fare P. Lion? Come era visto P. Lion in quel momento lì a Bergamo?
1: Allora, a Bergamo c'è stato un tentativo, non mi va di raccontare i particolari, le persone coinvolte.
0: No, no, però per farci capire un po' come venivate visti.
1: Di sostituirmi con un'immagine.
0: Immaginavo.
1: Con classico modello, alto, palestrato.
0: Che faceva finta di cantare.
1: Che faceva finta di cantare. Come ho detto prima, invece, avendo partecipato a questa prima trasmissione di Rai 3, ormai Pilaio ero io. E quindi lì mi sono reso conto che effettivamente, come dicevi, la cosiddetta Italo Disco, che questo termine poi l'ha dato Bernard Mikuski anni dopo.
0: Mi sono dimenticato di dirti, in quel periodo com'era la musica, cioè come si chiamava la musica che facevi tu? Cioè quando tu hai proposto Happy Children, che genere è?
1: Dance.
0: Ok, dance, quindi si dance. Utilizzava già dance nell'83.
1: Sì, secondo me sì. Ok. E sinceramente lì, qui in Italia, ho vissuto molto poco questa sensazione, appunto, come dicevi, di considerazione di musica di serie B, un pochino trash, personaggi finti, ma che musica è, tutte queste.
0: Esatto.
1: E questo perché? Perché dopo il Midem, appunto fine gennaio 83, arrivò anche un impresario che voleva portarmi in Francia, perché in Francia stava in quel momento scoppiando anche Dream, e poi ti racconto il perché. Quindi io a marzo, il 15 marzo dell'80,

0: Pure ti licenzio io. Tu calcola che aveva la copertina di Happy Children sulla sua scrivania vicino alla foto di famiglia.
1: E questa
0: cosa mi commuove ancora adesso, perché mi disse: guarda, vieni con me nel tuo ufficio, ricordati che questo è il tuo ufficio, che tu torni fra un mese, fra tre mesi, fra
1: sempre.
0: Quattro anni, è il tuo.
1: Bellissimo.
0: E quindi questa cosa mi ha dato, diciamo, il coraggio che
1: ho
0: avuto dalla famiglia.
1: Ho
0: dal
1: sempre
0: babbo.
1: Il piano B pronto.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: La famiglia mi diceva: ma che fai?
0: Esattamente.
1: Però in Bergamasco. No, in Sicilia. Che fai? No, non ci devi andare.
0: E quindi diciamo che anche i rapporti con, diciamo, i colleghi qui in Italia sono stati abbastanza rari, perché ho partecipato a qualche trasmissione nell'inverno 83-84, che ne so, Super Classifica Show, Popcorn, tutte le trasmissioni che faceva Gianni Naso su Rai 3 Musicale.
1: Esempio, il primo artista a cui tu hai menzionato Gazebo, l'hai incontrato? Subito?
0: No. Gazebo l'ho incontrato nel 1999.
1: No, cioè io il mio artista di riferimento me lo ritrovo a Super Classifica Show, è quella la figata, no?
0: Purtroppo no, perché guarda, ho incontrato Ryan Paris a Roma,
1: okay.
0: Quello sì. E Savage ci siamo visti spesso con Roby, perché anche lui faceva parte della Disco Magic in quel periodo. E con tutti gli altri, per dire, da Spagna, Johnson Rigueira, Tracy Spencer e tanti altri, ci siamo incontrati e li ho conosciuti dal
1: molto
0: 99
1: dopo.
0: In poi.
1: Pazzesco.
0: Quando la Italo Disco ha iniziato ad essere ancora richiesta nei locali, chiaramente come vintage.
1: Sono tornati ovviamente di moda di nuovo.
0: Esatto.
2: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
3: Ci vuole passione con te.
2: Radio Gibson Music,

0: Terza parte di 90 all'ora. In questo periodo di programma però si chiama 80 all'ora, perché stiamo suonando i grandi successi anni 80, quelli di P. Lion, che oggi è ospite qui in studio con For You TV e con Density For You. Poc'anzi abbiamo salutato la regia radio, adesso invece salutiamo la regia video di Max. Perché lui ci riprende qua,
1: Grazie Max.
0: Allora, la domanda che mi faccio al solito è, cioè, io per esempio mi conoscono tutti come lo zio Peter perché mi hanno chiamato zio Peter. Cioè, tu ti chiami P. Lion perché?
1: Allora, P. Lion per il fatto che allora io mi chiamo Pietro Paolo Pelandi, per cui 3P, una la teniamo, ci mettiamo un puntino, e Lion perché il leone era lo stemma di famiglia dei miei avi. E quindi mi sembrava, anche il produttore ha detto Lion, però ci mettiamo la P davanti, nome corto, efficace. E Davide invece aveva scelto Happy Children come titolo. E secondo me prendendo spunto dai da un gruppo che adesso mi sfugge, che aveva pubblicato una canzone qualche anno prima intitolata Happy Children.
0: Ah, ma dai.
1: Forse gli Osibisa?
0: Può darsi.
1: Può essere. E quindi c'è stata questa combinazione, questo contrasto anche con il testo, perché di happy nel testo non c'è nulla.
0: Perché? Perché? Perché magari io l'ho ascoltata mille volte, però non mi sono mai soffermato sul testo di Happy Children. Cosa dice?
1: Beh, diciamo che è un testo piuttosto pessimista, che però così voleva creare un pochino un senso di speranza nel futuro, e per questo c'è questo contrasto appunto. E devo dirti che ho avuto una soddisfazione bellissima anni fa, quando Busta Subsonica,
0: certo,
1: mi ha interpellato perché voleva realizzare questa operazione particolare di rendere rock insieme ai Linea 77, Happy Children, c'era Johnson, c'era Camerini, c'era Gazebo, e lui mi ha detto guarda che al di là del brano musicale mi ha colpito il testo, perché effettivamente è stato un pochino premonitore, purtroppo in senso negativo, perché parla di guerre, parla di questo mito dei soldi, dell'apparire, tutte queste cose, cercando un minimo di speranza nelle nuove generazioni, ai bambini, che però allora i bambini sono i cinquantenni di oggi.
0: Ha fatto proprio centro sulla prossima domanda, perché il fattore di apparire, cioè poc'anzi hai fatto un paio di battute dove dicevi molti artisti venivano lì a rappresentare un progetto, ma il progetto non c'entrava nulla, lui era solamente la figura frontman, frontwoman di quel disco, ma non l'aveva né fatto né cantato né ci aveva mai pensato. Era bravo, era bello e si mostrava bene in telecamera. Invece arrivava lui, giacca e cravatta, e la prima domanda che gli facevano in Italia: ma sei tu P. Lion?
1: Sì, la prima domanda era quella, e soprattutto da parte di registi, conduttori, presentatori: ma vai a cambiarti?
0: Ma no. Non balli, non fai
1: ma
0: nulla.
1: Cosa fai? Balli, fai qualcosa? No, allora ti metteremo magari una tastiera e un paio di ballerine, così animiamo un pochino la scena.
0: La gente si annoia a guardarti poi, no?
1: Esatto.
0: E invece lui cosa aveva puntato? Sul prodotto, che era la musica, perché era talmente forte il pezzo che comunque non aveva bisogno di tanto fumo, perché era veramente, ed è ancora adesso, fortissimo. Mi metteresti per favore il prossimo disco? Sentiamo cosa ci mette il nostro P. Lion. Si disannuncia in radio. Avete ascoltato Under the Moon. E adesso andate ad ascoltare con noi
1: You'll Never Break My Heart.

0: la playlist con i vinili che ci ha portato direttamente P. Lion qui in puntata, e stiamo ascoltando i suoi dischi, la sua carriera, ma soprattutto stiamo raccontando quegli anni lì, cosa si viveva, cioè da artista italo disco, perché l'italo disco ovviamente, essendo dance, in quel momento si chiamava dance, non veniva proprio vista bene dagli addetti ai lavori, soprattutto se io ero un cantante italiano al numero uno in classifica, vedevo un po' questi artisti da discoteca un po' sempre di serie B. Invece quando andavi all'estero eri trattato come se fossi l'artista primo in classifica del loro paese. Questa è la cosa che ha sempre fatto differenza in Italia col fattore musicale, no?
1: Esattamente, di questo me ne sono reso conto proprio di persona. Ricordo in Francia, a luglio dell'84, praticamente avevo in classifica sia Dream che Happy Children, perché Dream la Carrère lo propose come sigla di una trasmissione musicale che poi diventò famosissima, che si chiamava Top 50, Top 50. E quindi utilizzarono Dream e Happy Children per 15 anni circa.
0: E 15 anni,
1: Sì,
0: non una
1: esatto,
0: stagione.
1: Sì. E appunto, cioè, vedere in classifica Happy Children e Dream insieme nei primi 10, tra l'altro, in quel periodo calcola che girava Thriller di Michael Jackson, giravano i Queen, e poi tutti i personaggi dall'Inghilterra, per cui dagli Spandau, i Duran Duran, i Tall Talk. Ho avuto la bellissima soddisfazione di aprire il concerto di Tall Talk al Teatro di Marsiglia in Francia, e noi eravamo fuori dall'Italia al top delle classifiche, qui in Italia anche dalle multinazionali considerati
0: zero, o uno.
1: Sì, diciamo due, dai.
0: Vabbè, però dico, poi è stato sempre così, se poi fai successo all'estero, poi in Italia magari hai un po' di credibilità in più, perché all'estero vai forte, no? Quindi questo è stato sempre un po' il cruccio di tutti. Vabbè, il lato B invece di questo disco?
1: Allora, questa diciamo sequenza, per cui da Believe Me fino a You'll Never Break My Heart, è diciamo il mio primo esperimento come produttore in me stesso. Perché mi resi conto che nell'85 secondo me l'italo disco stava ormai terminando il suo percorso più esplosivo, e quindi dato che per me la cosa più importante, come dicevo prima, è la canzone, cioè a me piace scrivere, arrangiare queste cose, per cui ho portato avanti questo discorso cercando di staccarmi un pochino. Infatti sono nati questi brani
0: più pop,
1: molto più pop, e devo dire che ho trovato una situazione bellissima, perché c'era questi ho realizzati allo Psycho Studio e Claudio Dentes, dove gravitavano da Claudio Bisio e le Storie Tese, e soprattutto Max Costa e Paolo Costa, il fratello bassista, che con me ha realizzato tutti questi brani dal punto di vista tecnico. Calcola che in questo, per esempio, la corista è Dee Lewis, che è la corista di Peter Gabriel e Neil Sledgehammer. E io stavo registrando, lei bazzicava nello studio, arriva e fa: ma posso fare i cori di questo?
0: Io disse, come dire di no?
1: Assolutamente sì,
0: certo.
1: Però devo dire che come affrontò la cosa fin dall'inizio, alla fine registrazione disse: guarda, mi faresti una cortesia se la canti tu, che è meglio.
0: Dai, dai, sentiamoci un pezzetto.

0: la penultima parte di 90 all'ora, che la possiamo definire ormai 80 all'ora, perché abbiamo ascoltato tutti i successi, i grandi successi, la storia di P. Lion, soprattutto poi da Happy Children in poi, una grande storia emozionante. Allora, questo disco non mi sembra proprio anni 80, eh?
1: No, assolutamente, questo è del 2013.
0: Esatto.
1: E, come vedi, si chiama P. Lion Project perché è la, un inizio di un'operazione che volevo portare avanti, e cioè la rilettura, secondo diciamo la mia visione musicale, di pezzi che avevo nel cuore. E Salty Dog è un pezzo di Procol Harum, un famosissimo, ed era sigla di una trasmissione bellissima che andava sulla Rai il pomeriggio, che si chiamava A come avventura. E mi ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone, vedevo la, cioè, mi aveva veramente folgorato. E nel 2013 ho detto, ma mi piacerebbe rifarla, anche perché l'amico Alessandro, che ha fornito anche le fotografie della copertina, stava realizzando un film su Santorini, dove lui si stava trasferendo, e quando ha ascoltato questa cosa ha detto, ma questo è perfetto per il film, sia la parte strumentale che quella cantata.
0: E quindi...
1: mi ha emozionato e ho voluto fare il vinile.
0: Giusto. Il vinile, lo dici a lo zio Peter, che fa del vinile proprio il suo programma. Avresti voglia, per favore, di farci ascoltare un disco? Ma non vedo sopra P. Lion. Mi dici, cioè, l'ascoltiamo e poi mi dici perché lo stiamo mettendo. Metti il play, per favore, grazie. Che anno siamo?

0: Bellami.
1: De nuevo tú.
0: De nuevo tú.
1: Ancora tu.
0: Esatto.
1: Quindi quando le cover le potevi fare, potevi cambiare il testo, ma l'artista non si arrabbiava?
0: Non si arrabbiava, non poteva arrabbiarsi, perché effettivamente Lucio Battisti fece anche la versione in spagnolo, per cui il testo è originale.
1: Ah, quindi non l'avete fatto voi, ma

0: stato registrato alla MD Studios di Bergamo.
1: Sì, però il mix l'abbiamo fatto con il mitico Renato Cantile al Morning Studio.
0: Esatto.
1: Che era uno studio bellissimo, purtroppo smantellato.
0: Ma come mai ci sei tu? Io vedo già il lato B che c'è scritto Pelandi, sono due dischi, e Betty Villani, chi è?
1: Betty Villani era una corista in un programma di cui non ricordo il nome su Canale 5. È stata contattata Zambelli, loro avevano già iniziato a registrare. E per Davide e anche per me è stato, diciamo, un modo per ritrovarci. Dopo anni appunto che avevo tentato questa mia carriera di autoproduzione, e, però sono stato felice di essere stato coinvolto, perché mi sono divertito molto. Qui ho fatto praticamente tutte le parti ritmiche, per cui la batteria con la Lin 9000, campionamenti di percussioni che mi aveva dato Massimo Costa, bravissimo da quel punto di vista come sonorità, tutti i sequencer, e poi avevano già registrato alcune tastiere. E Betty, secondo me, ha interpretato in modo molto bello, molto
0: molto Madonna, molto
1: esatto,
0: sbarazzino, esatto. Molto leggero, divertente, no, bello, bello. Voglio ascoltare il lato B. Cosa c'è sul lato B, maestro? C'è...
1: Allora, sul lato B deve esserci un qualcosa di strumentale che aveva preparato Davide, che sinceramente non mi ricordo assolutamente.
0: Noi siamo qua per ricordarti. Non se lo ricorda più.
1: No, questi erano esperimenti che faceva David nel suo studio, appunto la MD Records di Bergamo. E probabilmente, dato che volevano uscire velocemente con il singolo per l'estate, e probabilmente uno dei
0: allora, quello che penso io è che quando si fa una cover devi mettere sempre un paio di pezzi tuoi, così la si ha
1: anche.
0: Punto
1: c'è anche
0: due,
1: quello.
0: Noi radiofonici utilizzavamo queste basi per parlare in radio.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Quindi cercavamo queste basi come il pane. Il lato B di tanti dischi noi li utilizzavamo proprio per...
1: Esatto, anche perché generalmente erano solo strumentali.
0: Esatto, quindi c'è anche un'altra versione. Qua vediamo l'altra versione com'è.
1: Sì, direi brani perfetti come sottofondo, come dicevamo prima.
0: Le notizie di oggi. Oppure
1: oggi sono 35 gradi, mi raccomando, fate attenzione.
0: Non uscite nelle ore calde.
1: Bevete molta acqua.
0: L'oroscopo di oggi è stato offerto da... Allora, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ma soprattutto adesso ci facciamo un bagno di Italo Disco. Perché se tu sei ascoltatore un po' più novincello, non hai vissuto gli anni 80, adesso noi ti facciamo una parte e mezza, perché io pensavo che fosse questa la quinta, invece è ancora la quarta.
1: È la quarta.
0: E quindi ho chiesto al maestro se possiamo mettere dei dischi che andavano forti in quel periodo.
1: Ebbene, non potevamo scegliere meglio come partenza.
0: La partenza perché? Perché lui poc'anzi ci ha parlato di Masterpiece, che era il primo grande successo di Gazebo. Noi abbiamo ascoltato invece un disco, in questo momento stiamo mettendo un disco che invece ha fatto successo quando c'era Happy Children, 1983. Questo disco fatto anche da colonna sonora al grande Cinepanettone, quando era veramente un bel film il Cinepanettone, e sto parlando di Vacanze di Natale 83. Avete mai ascoltata in versione lunga così? Questo è il DJ che la metteva. Vi facciamo vedere anche la copertina.

0: quella lì ci piace, e soprattutto ci piace ascoltare questo disco con uno dei protagonisti dell'Italo Disco e emozionarci con lui, perché questo disco lui l'ha vissuto veramente in prima persona. Perché se io ascolto Masterpiece e mi ispiro un po' a questo suono, sicuramente avrò ascoltato anche questo qua.
1: Anche Lake Chopin, sì, capolavoro assoluto.
0: È vero, quando l'hai ascoltato, cosa hai pensato? Avevo ragione? Che sì. Gazebo è veramente un grande.
1: Assolutamente sì, Gazebo e Giumbini, una coppiata pazzesca.
0: Pazzesca. Mi fai ascoltare il prossimo disco? Perché ne abbiamo parlato poc'anzi di loro due.
1: Molto volentieri.
0: Dai. Io e te, maestro, ci siamo finalmente conosciuti dal vivo a un compleanno veramente importante, il 70° compleanno del maestro Roberto Turati. È lì che ho ripreso di nuovo a martellarti per farti venire in studio, e finalmente stavolta ci sono riuscito.
1: Io ti ringrazio e devo scusarmi, perché secondo me ci eravamo sentiti anche tempo fa, ma devi sapere che tante volte mi arrivano richieste, e non conoscendoti di persona, in effetti su quello sono un pochino selettivo.
0: Sei ancora con la cravatta.
1: Esatto.
0: Carissimi ascoltatori, stiamo ascoltando Catch the Fox,
1: Jen Harrow.
0: E qua Turati, ragazzi, alla grande.

0: Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montanassi-Onna in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
1: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
0: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
2: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75%, poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
0: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
3: meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si aboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
5: Questa è Radio Gibson Music.

0: and you're listening to 90 Lora con Peter DJ. I need a
1: passion. Siamo tornati alla penultima parte di 90 all'ora, che si chiama 80 all'ora perché c'è P. Lion con noi. E quindi ho chiesto al maestro: ma possiamo fare una parte Italo Disco con successi che non sono tuoi ma che fanno parte di quel genere che ci ha accompagnato negli anni 80?
2: Assolutamente sì, e dopo Gazebo non poteva esserci che Savage.
1: Lo conosci bene? Siete amici?
2: Sì, con Robby effettivamente già in quel periodo ci siamo frequentati abbastanza spesso, perché anche lui faceva parte del team Disco Magic.
1: Certo, quindi avevate nello stesso roster,
2: esatto,
1: della stessa casa discografica di Lombardoni. Questa si chiama Don't Cry Tonight. Siamo sempre nel 1983-84 qua,
2: Secondo me 83 pieno,
1: sì. Mi ricordo più che altro Only You, che era il follow up dell'84,
2: esatto.
1: Questo però sicuramente era 83. Io l'ho avuto sia in studio e poi sono andato anche a trovarlo
2: a Massa Carrara.
1: No, a Viareggio, da Gianni Bini. Abbiamo fatto una puntata proprio negli studi di Gianni Bini. Ascoltiamocelo, vai.

0: stavo pensando, maestro. Ma se Savage negli anni 80 era lui il protagonista dei propri pezzi, poi è diventato produttore negli anni 90, non so perché, se è per scelta sua, perché ha capito che effettivamente quel genere lì magari non andava più forte, e ha pensato di trasformarsi in Robix, quindi non era più Savage ma Robix, che produceva, esempio, Alexia, W, tante altre cose che sono andate veramente, veramente forti negli anni 90. La mia domanda adesso, come si dice, sorge spontanea: come mai tu non hai fatto questo excursus? Cosa è cambiato? Cioè, la vostra storia, cosa vi differisce?
1: Allora, ti dico che appunto, conoscendolo bene, avendolo conosciuto proprio in quel periodo, devi sapere che Savage già allora era produttore di se stesso, per cui aveva già questa visione imprenditoriale ed era distribuito Disco Magic. Quindi credo per lui è stata un'evoluzione naturale quella di staccarsi da protagonista e diventare veramente produttore. Il top è stato poi appunto con le produzioni di Alessia,
0: Alessia soprattutto,
1: tutte queste cose, ma soprattutto la collaborazione con Zucchero.
0: Baila, è uscito 25 anni fa.
1: Baila Morena doveva essere, da quello che ho capito io, non me l'ha detto direttamente, ma doveva essere un singolo nuovo di Alessia. Invece lui l'ha fatto ascoltare a Zucchero e
0: sì, c'era www mi piaci tu, cioè quel periodo lui ne aveva veramente,
1: esatto,
0: tantissime forti.
1: Esatto, secondo me lui appunto ha avuto sempre sia la visione musicale molto, molto interessante, molto particolare, e anche la visione imprenditoriale che io non ho mai avuto e non avrò mai.
0: E invece la mia domanda è: ma ti piaceva la musica dance degli anni 90? Cioè, uno come te, che ha fatto la disco, la dance, soprattutto la vera, quella, la prima, quando ascoltavi i pezzi, esempio, What Is Love, Snap, Corona, The Eiffel, Gala, tutti questi pezzi che all'estero sono i pezzi che ci rappresentano di più, Gigi D'Agostino, cioè L'Amour Toujours, cosa pensi?
1: Allora, penso che sia successo esattamente quello che è successo negli anni Ottanta, cioè che c'erano alcuni brani come quelli che hai citato di punta, e poi c'era tutta un'altra serie di produzioni
0: medio
1: buone che non hanno avuto, anche perché è molto difficile definire il successo commerciale con il successo emotivo, cioè ci sono brani storici che magari non hanno venduto e non venderanno mai niente,
0: e che ma però, quando le ascolti cioè quando le ascolti, io mi è capitato certe volte di emozionarmi, magari sono sui social, parte un disco che non lo sentivo da forse da quel periodo lì, ma quando l'ascolto mi scende proprio la lacrimuccia.
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: Assolutamente.
0: Perché veramente mi emoziona, anche se non è numero uno in classifica.
1: Quindi anche oggi sono molte coincidenze, sono combinazioni che devono allinearsi perfettamente e creano il successo sia emotivo che commerciale. Diciamo che oggi siamo più verso la commercializzazione spinta.
0: Ma non mi hai risposto, ma ti piace la dance anni 90?
1: Sì, okay. mi piacevano appunto questi titoli particolari che avevano comunque una caratteristica di personalità.
0: Sì, sì, certo.
1: Perché poi anche allora c'era tantissima produzione abbastanza omogenea, abbastanza standard. E io ho aperto anche un'etichetta distribuita proprio a Lombardoni, ho fatto qualche tentativo, ho fatto una collaborazione anche personalmente con un brano con Roberto Gallo Salsotto,
0: certo,
1: e sì, è uscita una cosa carina, ma poi ho mollato il colpo e mi sono concentrato su altre cose. Nice show!

0: ma quanti dischi si sono poi ispirati a questo qua? Ma quanti degli anni 90 io me ne vengono diversi? Però dico, è bello, no? Cioè, sapere... Come la prendi quando senti tipo zio Peter che riprende la scala del tuo Happy Children nel suo remix? La prendi bene questa cosa o la prendi... ti arrabbi?
1: Assolutamente no, anzi, è una grandissima soddisfazione in più.
0: Zio Peter nel senso che livello basso, sì, sì. Ma ci fosse un artista importante che prendesse spunto da qualche cosa che hai fatto tu, ti farebbe piacere, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Invece qualcuno la prende un po' a male, come mai questa storia? Boh.
1: Non lo so, diciamo che non sono all'estremo di quanti dicono che la musica dovrebbe essere gratuita, che l'arte... no,
0: ci vuole sempre un equilibrio.
1: Diciamo, esatto, bravo.
0: Un equilibrio ci vuole, nel senso che io non vado a fare un successo prendendo tutto Happy Children, allora no, dai. Però se io mi ispiro come mi sono ispirato su Masterpiece...
1: Assolutamente.
0: Mi sono ispirato, quindi magari posso prendere un ponte, qualcosa che mi porta da un'altra parte... Però mi ricorda Happy Children.
1: Che secondo me è quello per cui l'intelligenza artificiale oggi tanto in voga potrebbe essere utilizzata, cioè come aiuto, come ispirazione, per esempio per arrangiamenti o cose di questo tipo. Non per inventare da zero, quello mi sembra una cosa piuttosto infantile.
0: Martinelli, Cenerentola, Cinderella.
1: Aldo Martinelli, Simona Zanini, una coppia inossidabile che ho avuto il piacere in questi ultimi anni di incontrare abbastanza spesso, è sempre bellissimo essere con loro e beh, anche loro hanno veramente scritto dei capolavori.
0: Parlando di capolavori, hai sentito il sottofondo cosa c'è?
1: Mitici 900, mi dispiace non averli potuti frequentare più di tanto perché sia come musicisti, lei come interprete, poi bravissima, una voce particolarissima.
0: Si chiama Bovinon, ce l'ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità.

0: siamo tornati, l'ultima parte di 90 all'ora, che questa puntata si chiama 80 all'ora perché abbiamo un grande esponente, un grande ospite come P-Lion. Come ti sei trovato negli studi di 4U TV?
1: Ma bellissimo, poi ripercorrere quel periodo è sempre una grande emozione.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, questo è uno dei brani di cui ti raccontavo prima, che la sera tornavo a casa dallo studio e dicevo: domani cosa faccio? E questa è praticamente l'unica ballata dell'album dell'84 ed è una canzone inventata quando avevo forse 14 anni, 13, una cosa del genere. È la classica ballata piano, voce e qualche violino, qualche arco. Il pezzo romantico dell'album.
0: A Song for You.

0: scusa Paolo, ti chiamo così, ma siamo in una radio dance, quindi una ballata così.
1: Sì, due minuti, tre minuti e poi anche basta.
0: Esatto, esatto. Allora, devi sapere una cosa. Qualche settimana fa è uscito un'altra reedizione del tuo vinile. Mi deve arrivare in questi giorni ed è un doppio vinile, l'album tuo. Quindi quest'album qua viene ristampato e c'è il secondo vinile con delle tracce remix. Quindi io farei una cosa, magari ascoltiamo un'altra traccia e ascolterei io un altro disco che si chiama The King of...
1: King of the Night.
0: Direi che il re della notte sei tu, eh. E io direi una cosa, questa volta ci siamo conosciuti, magari la prossima volta torni, io mi faccio trovare anche un po' più preparato vinilicamente parlando.
1: Bene.
0: Poi stando a casa mia, sai, c'ho tutti i miei dischi, mi ricerco.
1: Certo, certo.
0: E quindi magari ascoltiamo qualcos'altro. E nel frattempo magari ti faccio vedere questa riedizione che hanno fatto.
1: Ah, ok. Sì, sarà Zix, esatto. Germania, di
0: esatto,
1: sicuro.
0: Germania.

0: abbiamo parlato in fuori onda delle cose che succedono poi dopo, perché quando esce un disco come la riedizione dell'album, ovviamente la cosa sarebbe bella che qualcuno glielo dicesse, anche che qualcuno glielo mandasse, sì, anche magari, cioè, sì, dai, abbiamo fatto un'edizione nuova del tuo vinile, te la mandiamo. Ma invece non è così, purtroppo. Il lato oscuro, non voglio dirlo brutto, ma oscuro della musica, purtroppo, ma come in tutte le cose della vita è così. Però noi dobbiamo raccontare nel nostro programma solo le cose belle, quello che io mi sono sempre prefissato di fare, di non raccontare cose brutte, perché le cose brutte ce le viviamo tutti ogni giorno. Invece noi dobbiamo cercare di essere sempre positivi e di pensare e concentrarci sulle cose belle.
1: Esatto, quindi sull'emozione e quindi la musica,
0: le belle emozioni, perché noi qua quest'oggi abbiamo avuto The King of the Night, P-Lion, e l'abbiamo ascoltato in questo singolo che non è mai uscito, se non sbaglio, quindi dall'album.
1: Sì, faceva parte dell'album. Sì.
0: Allora, io voglio chiudere in bellezza, perché magari qualche ascoltatore è arrivato in ritardo. Qualcuno magari sta girando nelle frequenze, sai, il pomeriggio, giri e ti trovi, sì, questa musica e dice: caspita, finalmente un programma che non fa la solita musica, e quindi voglio ascoltarlo, però magari si è perso la parte dove abbiamo ascoltato il tuo cavallo di battaglia. Vuoi farcelo riascoltare, per favore? Perché 45 giri qua, ragazzi, è una figata.
1: Eccolo,
0: ascoltiamocelo.
1: Happy Children.
0: E poi te chiudiamo con un disco sempre dal CD. Quindi, torniamo nel tempo, siamo nel 1983, 31 luglio 83, esce questo disco. In Italia, poi, da settembre in poi, in tutto il mondo, grazie alla carriera francese.
1: Esattamente.
0: Sentite anche come frigge 45 giri, è bellissimo. Eh sì. È quello che colpisce poi, perché se tu senti tutto perfettamente, invece colpisce poi adesso il disco che frigge. Cioè, alcuni ricreano questo effetto.
1: Assolutamente.

0: cervello
1: piacevole,
0: queste esatto. cose le vuole, se no si è in monotonia e il cervello poi perde
1: il loop, si annoia.
0: Si annoia. A Super Classifica Show c'è P-Lion. Ti aveva presentato mai nessuno così? Disco Ring, ci sei andato al Disco Ring, vero?
1: Sì, sì, ho avuto piacere quando c'era. Allora, c'era il trio di ragazze, Falcetti.

0: ma se uno scettico ascoltasse in questo programma dice sì vabbè P. Lion non è lui, ci vuoi dimostrare che sei tu? Come fa?
1: You

0: spartito di Dream, cioè ragazzi, lo spartito di Dream, non ho mai visto io uno spartito di un disco. Cioè, è fantastico questo qua. Cioè, questo è veramente un cimelio da incorniciare.
1: Eh sì, perché in quel periodo l'editore musicale stampava anche questi spartiti per le orchestre che suonavano nei locali.
0: Ma è bellissima questa storia, non lo sapevo. Quindi grazie per aver portato anche questo ricordo a 90 all'ora. Adesso quello che volevo chiederti è: hai fatto poi un CD negli anni 90?
1: Sì, nel 95 un CD che ho voluto dedicare a mio figlio Edoardo, che oggi ha 32 anni. E anche questo voleva essere così un ulteriore passaggio per creare un diciamo P-Lion e il gruppo che suona. Infatti qua ci sono chitarre, profusione. C'è l'ex batterista e giovanotti Pier Foschi, che saluto. C'è sempre i cori di Lewis. È stata una bella avventura.

0: con P. Lion abbiamo ascoltato la sua storia, la sua musica. Ci ricordi il titolo di questa qua, per favore?
1: Questa è Don't Go Away, non andare via.
0: Non andare via, perché noi continuiamo la nostra programmazione. 90 all'ora ogni settimana ti propone una puntata diversa. Ultimamente abbiamo fatto un bel po' di ospiti. La settimana prossima ci dedicheremo poi alla musica estiva, quindi saremo un po' più leggeri, torneremo in studio normale, non avremo più gli ospiti, anche perché, come hai sentito, fa caldo.
1: Abbastanza.
0: Quindi, con la promessa che Paolo, in arte P. Lion, venga a trovarci poi in studio a Biella, magari in autunno, quando magari ci troveremo magari per fare una cosa insieme, perché io ti volevo proporre poi di fare una cosa insieme, tornerai e ci racconterai un'altra parte di storia che magari oggi qua, veloce, non siamo riusciti a centrarla, però una parte importante credo che l'abbiamo oggi raccontata. E niente, volevo sapere da te se avevi progetti futuri, magari a breve termine.
1: Allora, a breve termine c'è l'idea di prendere appunto provini che sono lì nel cassetto da anni e vedere magari di rifare il progetto che avevo tentato nel 95.
0: Dai, magari poi l'ascolto anch'io qualcosa. Grazie di cuore, ti faccio i miei in bocca al lupo per questi progetti futuri. Con lo zio Peter, con 90 all'ora, ci troviamo settimana prossima. Pierpaolo Pelandi, quindi, giusto? P. Lion con noi. E io ti ringrazio di cuore e ti faccio tanti complimenti.
1: Grazie a te, sono io che ringrazio te, grazie a tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltare e di guardare finora. Ciao,
0: grazie ancora. A Max e Marco in regia per negli studi di Dance City for You e For You TV. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao mamma!
1: Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Tutti i mega successi, ascoltali con
11: questa è Radio Gibson Music.
12: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie! Radio
1: Gibson. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 37 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. La testa gira.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: Music.
1: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
2: Sì.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 21 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Radio Mix. New music. Gibson, musica da vivere.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Questa è Radio Gibson Music. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È c'è sempre.

0: Difficile.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 22 e 9 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22:33.

0: Top 20. Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora parla.

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho

conosci non cambierò mai. Da quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto. Oh, oh.

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: suonati. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Come va?

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.
1: Note d'amore. Io non conosco che un solo dovere ed è quello di amare.
2: Io sono qui

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: A uguale amore, B uguale bacio, C uguale cuore. Note d'amore, l'ABC degli innamorati.

0: notte d'amore, un'ora sola, solo per chi ama.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimani.

come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale.